Susanne, lei come dici? Io carton dal burek, attacchi porcellano. Se potrei mazzi bulgama, tappetti parmesan. Zdarzy to będzie szczęście.